0: Hi, Mattia. Mattia.
1: Yes.
0: Nice to have you here. Would you like to introduce yourself? How does it come that you are here in Leipzig right now? And where do you come from?
1: Yes, I am here in Leipzig since 3 weeks. And I am here for an internship with the Erasmus project. And I come from Italy. I come from Reggio Emilia, which is a city nearby Bologna. And yes, my city is not too big, but it has got lots of schools. For example, I go to a school that here in Germany, I think it's like das Gymnasium. I play volleyball in my hometown, and I think that the best thing of my city is that some studies told us that we are the most, the best city with the bicycles, because we have a lot of people that moves with bicycle, and I like this so much, and I think that also here in Leipzig is quite similar.
2: Buongiorno.
1: Allora, io sono Mattia, sono qui a Lipsia da 3 settimane e vengo da Reggio Emilia e sono qui per un tirocinio con il progetto Erasmus. Reggio Emilia si trova vicino a Bologna ed è una piccola città, però in realtà ha tutto quello di cui hai bisogno perché ci sono le scuole e frequento quello che in Italia si chiama liceo e gioco a pallavolo e direi che la cosa più bella che c'è nella mia città, a Reggio Emilia, è che alcune, diciamo, statistiche, studi hanno riportato che è la città con più gente che si muove in bicicletta. Mi piace perché io mi muovo sempre in bicicletta e allo stesso tempo ho visto che anche qua Lipsia è molto simile come cosa. C'è tanta gente che va a lavoro in bici e mi sento un po' a casa così.
0: What do you like about bicycling?
1: I think that with your bike you can go everywhere. And you don't need to have a driving license. And so also if you are younger, you can move by yourself and you have all the freedom to go everywhere. And yes, it also makes you fit because you have to be a little bit trained to go always with the bicycle. Of course, you don't pollute the air also. And I like this because today is so hot and I think that the global warming is something to fight. Yes, la bicicletta mi piace perché credo che tu possa andare dovunque tu vuoi e non hai bisogno di una patente per guidare e quindi anche da giovani puoi usarla per fare qualsiasi cosa. E poi soprattutto mi piace perché devi comunque rimanere in forma, devi essere abbastanza allenato e poi ovviamente non inquina e quindi soprattutto oggi che c'è molto caldo fa pensare perché secondo me il riscaldamento globale è qualcosa da combattere.
0: Do you think more bicycling will save the world from the climate catastrophe?
1: So I don't know, but I think that go with your bike can help. Of course, you have to change a lot of things and it is only a small part of the change, but if everyone try to pollute less and use every day his own bicycle, I think that the world can be grateful to us. But yes, I think that everyone can do his small part in saving this world.
0: And from your city, from Reggio Emilia or from Bologna, do you think, how would you describe the relationship between the bicycles and the cars?
1: Allora, In realtà in Italia le biciclette non sono molto amate, perché quelli che usano la macchina hanno sempre fretta e quindi ogni volta che vedono le bici magari suonano il clacson e ci sono anche troppi incidenti, a mio parere, in Italia, e non ci sono tante leggi che aiutano i ciclisti ad andare in sicurezza. Però ad esempio appunto la mia città, Reggio, è una delle città con più piste ciclabili e quindi comunque puoi muoverti più in sicurezza, perché appunto hai una parte della strada dedicata a te. Però sì, credo che ad esempio ci sono molte associazioni che continuano a combattere per avere più diritti per i ciclisti, e credo che sia molto importante. Spero che prima o poi si raggiunga un livello come ho visto qua in Germania, in cui le bici possono andare con più sicurezza e più tranquillità anche.
0: It's about security and safe driving by bike. It's
1: yes,
0: not so
1: exactly.
0: easy in Italy because it's not so popular as in Germany.
1: Yes, yes, exactly. Cyclists haven't got a lot of rights in Italy, and the most time they have to drive directly on the street, on the road, and there are many accidents with cars, and unfortunately hundreds of people died during the year, and it is really sad to hear every day that another cyclist has been murdered by the cars. And so yes, I hope that maybe with some association that fight with the for cycling rights, we can reach the mobility that we have here in Germany, where cyclists are really safe because they have their own part of the street. And yes, I like this this things so much, because in Italy we haven't got anything like this.
0: Your wishes for a better summer and better cycling.
1: Allora auguro, cioè mi auguro che in Italia, ma in tutto il mondo, possano esserci più diritti per i ciclisti, e che quest'estate si concluda al meglio per tutti, perché è brutto sentire ogni volta che i ciclisti e comunque molta gente d'estate, solo perché va in bici, rischia la vita.
0: Grazie.
1: Prego.